To sport o to tonga i tala o talunga. Pe o nei e fo i le fa ingora nei vai aso. Manisi o fa angatama o le afiangai. Maalo matama fanau o le tato o tunu.

Tuila, a manua, wa tolo se lau tau sang. Ai ai, le mana ongo sabai. Ha fong.